7 o'clock, Sunday evening on 99.3 FM. It's time for Musica Giovane, the weekly one-hour Italian music show. Da Nicola La Vermicocca, buonasera. Benvenuti sulle frequenze di Northside Radio con un'ora di musica italiana, qui ogni domenica sera dalle 7. Stasera, un flashback del 1985 con Umberto Tozzi, tre canzoni nuove di Paolo Vallesi, Arisa e Giovanotti con Alfa, due canzoni di Sanremo 2026 di Francesco Renga e la canzone vincente di Sal Da Vinci, tre duetti di Alex Baroni con Eros Ramazzotti, con La Pesce e Di Martino con Carmen Consoli ed Audio 2 con Ivana Spagna. I successi di Claudio Amori, 883, Claudio Baglioni e Raff. La jukebox inizia con un altro duetto, Riccardo Gocciante con Mina. Buon ascolto.

Francesco Renga, 23esimo a Sanremo quest'anno con Il meglio di me. Ed abbiamo iniziato con Riccardo Cocciante e Mina, Questione di feeling, canzone che rimase in classifica per 21 settimane, brano tratto dal CD Il mare dei papaveri di Riccardo Cocciante. La musica continua con gli 883.

La vostra jukebox italiana, queste musiche giovane, con altre due canzoni. La prima di Max Pezzali e Mauro Repetto insieme, gli 883. Tieni il tempo, brano che vinse il Festival Bar nel 1995 dal CD La donna, il sogno e il grande incubo. Adesso con noi Paolo Vallesi, nuova canzone per lui, L'isola, il mare e te. Ascoltiamo Claudio Mori.

0: agli ascoltatori di Musica Giovane da Sanremo Italia, Eugenio Bennato. Ciao.
1: State ascoltando Musica Giovane, sempre in compagnia del vostro amico Cristian.

Alex Baroni insieme ad Eros Ramazzotti, Non dimenticare Disneyland, brano tratto dal CD Fuori metrica di Alex del 1994. Abbiamo ascoltato anche Claudio Amori dal 1994, infatti 17esima classificata a quell'edizione del Festival di Sanremo, Se mi ami, canzone scritta da Toto Cotugno. È la volta adesso di Claudio Baglioni.

Canzone nuova di Arisa, vero nome Rosalba Pippa, Rugiada, brano tratto dal suo ultimo lavoro, Foto Mosse. Abbiamo ascoltato anche Claudio Baglioni, brano che dà il titolo al suo lavoro del 1981, Strada Facendo, LP che rimase in classifica per 42 settimane al numero 1 per 15 settimane. La musica continua con Raff.

0: Chelsea.
1: La canzone vincente a Sanremo quest'anno è quinto posto a Eurovision. Per sempre sì, di Sal Da Vinci. Con noi c'era anche Raffaele Riefoli. Amarsi o non amarsi, dal suo lavoro del 91, Sogni e tutto quello che c'è. Ascoltiamo Colapesce di Martino con Carmen Consoli.

0: Musica giovane.
1: Dicembre 1985. Musica giovane conduce per la prima volta un programma Talkback, microfono aperto. Ospiti negli studi di Musica Giovane, Umberto Tozzi e Tiziana Rivale. Ed in linea...
2: We have Angela Tozzi of Leichhardt. Is that right?
3: Yes.
2: Ah, hello, Angela Tozzi.
4: Non so, è mica una mia lontana parente.
3: Yes, forse siamo parenti. Come stai, Umberto?
4: Bene.
3: Bene. E come ti piace l'Australia?
4: Così un piatto di minestra sarà sicuramente sicuro. Se per caso...

0: Fortunatamente abbastanza. Cioè, più di tutte, forse per le versioni che ho avuto nel mondo, le cover version che ci sono state fatte, Gloria.
1: Oh, sì, mi piace tanto. Sì, io il giorno lavoro a casa, ogni volta che metto la musica, sento le tue canzoni, mi sento, non lo so, non te lo so spiegare. C'ho due figlie che sono matte per te e per le tue canzoni. E vorrei un'altra
0: Senti,
1: domanda, pensi di ritornare un'altra volta in Australia?
0: sì, senz'altro.
1: Senza, oh, sono
0: Comunque devi
1: condizionata.
0: ascoltare anche le canzoni degli altri artisti italiani, perché a parte che ti chiami Tozzi, esistono degli altri artisti, a partire da Tiziana Rivale, che
1: Un saluto anche a
0: è
1: Tiziana.
0: un nuovo,
1: Grazie.
0: è un nuovo, tel, è un nuovo talento italiano.
2: Push it.
0: Bisogna che cambi un po' tipo di musica.
1: Sì, lo so, ma non lo so, te l'ho detto, forse perché abbiamo lo stesso cognome, ogni volta sento, non lo so.
3: Ok, I think I've got una canzone proprio adatta per la signora Angela Tozzi.
1: Oh,
3: La canzone per Angela, cosa ne dici, Umberto?
1: grazie. Grazie.
0: Ciao.
1: Ciao, Umberto.

Umberto Tozzi per Angela dal suo lavoro del 1981, Notte Rosa. Abbiamo ascoltato anche un flashback di musica giovane del 1985 e ancora prima Colapesce e Di Martino con Carmen Consoli, Luna Araba, dal loro lavoro del 2020, Immortali. Ascoltiamo un altro duetto, Audio 2, con Ivana Spagna.

0: Hey you.
1: I am.
2: Musica giovane.
1: Love me baby.
3: Hey you, I am. Musica giovane. E non so, come fanno a fare? Chi è che fa musica giovane? Molto sexy. Sono ancora Riccardo Fogli, siete l'ascolto di Musica Giovane. Ed è un po' di...

0: Abbiamo concluso questa sera con un'altra canzone nuova, questa volta di Jovanotti con Alfa, Buon Vento. E prima Audio 2 con Ivana Spagna, Amici per Amore dal 2019.
1: Musica giovane!
0: Thanks for your company this evening. Musica Giovane, the Italian music show, finishes here and we'll be back next Sunday from 7 p.m. If you would like to re-listen to this or any previous show, then visit musicagiovane.com.au. You'll find the link on the Northside Radio website. Visitate il nostro sito web per riascoltare questa e tutte le puntate del programma ed anche per seguire il nostro servizio streaming. 4 canali diversi di musica italiana, 24 ore su 24, incluso un canale per i nostri meno giovani. Scriveteci info@musicagiovane.com.au, la nostra pagina Facebook è Musica Giovane. Da Nicola Lavermicocca, grazie per l'ascolto, a risentirci domenica prossima dalle 7 qui su FM 99.3, con canzoni cover, successi internazionali cantati in italiano. Buona settimana, ciao!
2: I'm Jack Thompson, and you're listening to Northside Radio, FM 99.3.